Questo è Juno di Trek Edera. Tutto è su Radio Da Plus, tutto è di Wave.